0: invierno 2026.
1: Però ti amo. No. Però ti amo.
2: Scherzi.
1: Però ti amo. Sì, però ti amo.